0: 春，花轿都嚟咗啦，你仲唔快啲去着衫？
1: 我唔嫁你。
0: 哎呀，你咁样即系累死我嘅啫。既然你咁狠心嘅，好啦，阿爹唯有在你生前命运系啦。
1: 哎呀，唔好啊，老爷。
2: 阿爹，你唔使咁嘅。
1: 好啦，我应承你系啦。你都无谓伤心咯。
0: 系咯，咁至乖女噶。我而家翻出嚟先啦，你快啲着衫啦。
1: 燕桃
2: 吓，
1: 你都出去啦，
2: 我都出去呀、啊。
1: 系，我都经已决意。
2: 你决意乜嘢，小姐？到呢个时候，仲有乜法子呢？
1: 我决意，决意把嫁衣穿上。
2: 吓、啊，你嫁许文啊？